0: era Made in Italy.
1: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
0: Radio Dance Floor. Back to

0: Explore.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor.
5: I know you wanna say.
6: Open your mind.
4: The sound of the 90s.
7: Su Radio Dance Floor c'è

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Am I interrupting something?
5: Non-stop music is on its way.
0: The sound of the 90s.
6: Identify yourself.
0: Radio Dance Floor.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1997.

0: ore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6:02.
3: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline, la nostra esplorazione nel mondo degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Il nostro viaggio ci porta piuttosto lontani nel tempo. È il mese di settembre 1991. Il nostro viaggio può incominciare.
5: Timeline.
8: Primo settembre 1991 continua la fase di dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS. Il processo di disgregazione è iniziato con l'elezione di Mikhail Gorbachev nel 1985, trasformazione che coinvolse il sistema politico, economico e la struttura sociale dell'Unione Sovietica, fenomeno compreso tra il 19 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1991, portando alla scomparsa dell'URSS, all'indipendenza delle Repubbliche Sovietiche e alla restaurazione dell'indipendenza delle repubbliche baltiche, dando così nascita ai cosiddetti stati post-sovietici. Il primo settembre l'Uzbekistan dichiara la propria indipendenza, il 9 il Tagikistan e il 21 settembre l'Armenia. A segnare la profonda trasformazione dell'URSS è anche un imponente evento musicale. Il 28 settembre 1991, infatti, a Mosca si tiene uno dei più grandi concerti metal della storia, The Monsters of Rock, con la partecipazione di Pantera, Black Crowes, Metallica, AC/DC ed oltre 1 milione di partecipanti. Non fu solo un evento musicale, ma il segno di una vera rivoluzione, quel cambiamento che la perestroika, la ristrutturazione, la glasnost, la trasparenza di Mikhail Gorbachev avevano attuato. Monsters of Rock si tenne peraltro al termine di mesi convulsi, lo scioglimento del patto di Varsavia, il 1 luglio 1991, ed il fallito tentativo di colpo di Stato dei 3 giorni compresi tra il 19 e il 21 di agosto, golpe organizzato dagli alti ranghi del KGB e dell'Armata Rossa. Un particolare curioso e certamente più leggero rispetto agli eventi politici a cui ho fatto cenno. Il 6 settembre 1991 un referendum popolare restituisce alla città di Leningrado il suo nome originario di San Pietroburgo dopo 67 anni dal cambio di denominazione avvenuto nel 1924. E questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue nell'esplorazione del settembre 1991. 19 settembre 1991. Sul ghiacciaio del Similau, nelle Alpi Retiche al confine fra Italia ed Austria, sul versante italiano, viene ritrovato un uomo, ritenuto un cacciatore, vissuto oltre 5.000 anni fa. Dal corpo mummificato sarà ribattezzato la mummia del Similau, o più familiarmente Ozi. È stata una delle più incredibili scoperte archeologiche del secolo. È una mummia dell'età del rame, vecchia di 5.300 anni, con tutti i suoi indumenti e l'equipaggiamento. Dal 1998 l'uomo venuto dal ghiacciaio è esposto al Museo Archeologico dell'Alto Adige a Bolzano, con tutto il suo equipaggiamento. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio e Timeline.

Nel settembre del 1991, dal 25 al 29, si tiene la carovana per la pace da Trieste a Sarajevo e da Skopje a Sarajevo. Fu una delle più eterogenee manifestazioni di solidarietà transnazionale espresse dalle realtà associative italiane davanti all'ancora aurorale crisi jugoslava, che negli anni successivi avrebbe assunto forme ed esiti drammatici ed estremamente violenti: l'assedio di Sarajevo tra l'aprile 1992 e il febbraio 1996 e gli eventi di Srebrenica, autentica operazione di pulizia etnica ai danni della popolazione musulmana dell'enclave bosniaca nel luglio 1995 opera delle truppe ultranazionalistiche guidate da Slobodan Milošević. Bene, questi sono alcuni dei più evidenti esempi. Dopo essere passati da Fiume, Lubiana, Zagabria, Subotica, Novi Sad e Belgrado, la carovana arrivò a Sarajevo il 29 settembre 1991, dove per l'occasione venne allestito un concerto al quale presero parte anche il FIBA, i Nomadi, il jazzista Gaetano Liguori de Atrio. Il viaggio fu costellato da incontri e serrati dibattiti tra le realtà pacifiste italiane e quelle locali in merito alle problematiche prodotte dal conflitto e sulle prospettive future. Alla chiamata internazionale del convoglio risposero anche esponenti dei Verdi, delle ACLI italiane, della sinistra giovanile, delle Donne per la Pace, di Pax Christi, del Movimento Democrazia. La carovana fu promossa dall'Assemblea dei cittadini di Helsinki, un organismo nato per tutelare i diritti delle etnie e delle minoranze e risolvere i conflitti che ne possono derivare, ed organizzata dall'Associazione per la Pace e dall'ARCI. Il numero degli aderenti fu di circa 400 persone, di cui la gran parte italiani. Per la giornata conclusiva a Sarajevo sopraggiunsero ulteriori 300 pacifisti dall'Italia mediante un volo speciale. E il nostro viaggio nel settembre 1991 ed è Timeline.

Domenica 1 settembre 1991 comincia il 90° campionato di Serie A di calcio. Sono 17 le squadre pronte a fronteggiare i campioni in carica, grazie anche al tandem d'attacco Mancini-Vialli della Sampdoria. Alla Juventus, allenata da Giovanni Trapattoni, arrivano il portiere Peruzzi e il centrocampista Antonio Conte, futuro allenatore dei bianconeri, della nazionale italiana, dell'Inter e del Napoli. Confermato invece il trio di attacco Casiraghi-Schillacci-Baggio. L'attacco della Fiorentina è affidato all'argentino Batistuta. Dopo 13 anni torna in Serie A, allenato da Zdeněk Zeman, il Foggia, che dopo un buon campionato chiuderà al 9° posto. Il Milan ha in panchina Fabio Capello e prende in rosa Albertini e Serena. Vincerà il 12° scudetto, rimanendo imbattuto. Milanista anche il capo cannoniere del torneo, Marco Van Basten, con 25 reti. Si tratta dell'inizio di un calcio rossonero che porterà molti successi negli anni 90. A seguire nella classifica finale ci saranno Juventus, Torino e Napoli, allenato da Claudio Ranieri. E questo è Timeline.

Ancora settembre 1991, 24 settembre 1991, Dies Mirabilis della musica per l'uscita nella medesima giornata di tre album destinati a segnarne la storia. Si tratta di Bloody Sugar Sex Magic, quinto album in studio dei Red Hot Chili Peppers, disco in cui è contenuta la celeberrima Under the Bridge, di Bad Mother Finger, terzo album in studio della rock band americana dei Soundgarden. L'uscita fu in realtà posticipata l'8 ottobre 1991 a causa di problemi di produzione, e Nevermind dei Nirvana, la prima uscita della band con il batterista Dave Grohl. Il singolo principale, Smells Like the Spirit, è stato un successo planetario e ha raggiunto il sesto posto nella classifica Billboard Hot 100. Sono stati prodotti inoltre altri tre singoli di successo, Come As You Are, Lithium e In Bloom. Al suo apice, Nevermind vendeva circa 300.000 copie a settimana. Nevermind ha venduto in totale oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo, rendendolo uno degli album più acquistati di tutti i tempi. C'è tanta musica nuova nel settembre 1991. La prima settimana di settembre si apre con un disco di esordio di una delle band più importanti di tutto il decennio e di quel variegato genere chiamato Britpop. Sto parlando dei Blur di Damon Albarn, che danno alle stampe il loro Leisure. A metà mese si registra il ritorno di Mark Knopfler e dei suoi Dire Straits con On Every Street, che esordisce alle vette della chart inglese, un successo di pubblico ma non altrettanto di critica. Funziona comunque bene il singolo più famoso, che è Calling Elvis. Il 17 settembre 1991 i Guns N' Roses, la band capitanata da Slash ed Axl Rose, pubblica ben due album in contemporanea usciti lo stesso giorno, Use Your Illusion 1 and 2, dischi che esordiscono nelle prime due posizioni e che raccolgono un grandissimo seguito di pubblico. Brani come Don't Cry, la bellissima November Rain, o ancora Civil War, la cover poi del notissimo brano di Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, e You Could Be Mine, sono una serie incredibile di singoli che proiettano i Guns all'attenzione degli addetti ai lavori e li porterà in giro per il mondo con un trionfale tour reso celebre per l'affluenza di pubblico, ma anche per il tasso tecnico altissimo delle esecuzioni della band. E questo è Timeline.

0: stiamo esplorando il settembre 1991. In quel lontano settembre, il settembre 1991 appunto, ci sono alcune uscite cinematografiche, una delle quali di netto sapore musicale. Il 27 settembre arriva infatti in Italia il film dedicato ai Doors, The Doors appunto, programmato negli USA dal 1 marzo 1991. Il film fu diretto da Oliver Stone ed è incentrato sulla vita di Jim Morrison a 20 anni dalla morte avvenuta il 3 luglio 1971 a Parigi, dove Jim, The Lizard King, il re lucertola, come era soprannominato per il suo forte interesse per la cultura sciamanica, si era trasferito dopo la registrazione di LA Woman, sesto ed ultimo album dei The Doors. E Val Kilmer ad interpretare il leader dei Doors, scelto per la sua straordinaria somiglianza al vero Morrison, mentre la sua storica compagna Pamela Curson è interpretata da Meg Ryan. Tutto parte dalla facoltà di cinematografia dell'Università della California di Los Angeles, quando Jim Morrison abbandona il corso per i difficilissimi rapporti con i suoi compagni di studio e si dedica alla musica insieme alla vecchia conoscenza Ray Manzarek, con cui fonda la rock band dei Doors, così chiamata dallo stesso Morrison in riferimento all'opera Le porte della percezione, The Doors of Perception di Aldous Huxley. Inizia la straordinaria e al tempo stesso tragica avventura di uno dei gruppi destinati a cambiare la storia della musica del nostro tempo. La pellicola non fu particolarmente apprezzata dalla critica. In effetti, costata 20 milioni di dollari, ne incassò appena poco più di 35 in Nord America. Una curiosità: i tre membri storici dei Doors, cioè Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore, vennero contattati come consulenti, ma alla fine il regista Oliver Stone inserì poco o nulla dei loro racconti su Jim Morrison, e questo fece infuriare i tre, che non apprezzarono il risultato finale del film per come ne usciva Jim, soprattutto nella sfera privata.
1: Tutto qua è solo un sogno.
2: Un film di Oliver Stone per celebrare il mito. L'urlo dei Doors, la voce di una generazione.

mito che ha incendiato una generazione. The Doors al cinema dal 29 settembre. Timeline.

0: Come sempre, il mese di settembre è dedicato alla finale del Festival Bar. Nel 1991 è la 28ª edizione, la finale nel tradizionale scenario dell'Arena di Verona, finale trasmessa il 9 e il 10 settembre da Italia 1. Questa edizione, con la consueta direzione artistica di Vittorio Salvetti, fu condotta da Gerry Scotti, Susanna Messaggio e Sergio Vastano. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Gino Paoli con la canzone Quattro Amici, mentre Marco Masini vinse la sezione 33 giri con l'album Malinconia. Fu, come sempre, un'edizione ricca di ospiti internazionali: Banderas con This Is Your Life, Joey Salinas con Rocky Romance, Lonnie Gordon con Gonna Get You, Crystal Waters con l'elegante Gypsy Woman, i Roxette con Joy Ride, Seal con Future, Love Paradise o ancora Africa Bambata con Just Get Up and Dance. Tra gli ospiti italiani, Paolo Vallesi con Le Amiche, Raff con la splendida Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, ancora gli Stadio con Generazione di Fenomeni o Claudio Bisio e Rocco Tanica con Rapput senza fiato. Al festival si affianca la pubblicazione della compilation, particolarmente apprezzata. Sono in realtà due distinte raccolte, si intitolano Festival Bar Azzurro 91 con le canzoni in italiano e Festival Bar International 91, comprendete pezzi internazionali. Da questa edizione in avanti le edizioni in LP e CD saranno identiche per lista dei brani musicali, non manca naturalmente la versione in musicassetta. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio di Timeline.
1: Dietro le quinte di Festival Bar, i cantanti, le Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio e Sergio Vastano si preparano per il quarto appuntamento con la festa più calda dell'estate. Festival Bar, martedì alle 20:30 su Italia 1.

0: a Ferrero.
1: Con le ciliegie più rosse, le nocciole più ricche, il caffè del nuovo grande raccolto, rifioriscono le specialità Ferrero. Uniche, prelibate, fragranti. Ferrero Rocher, Mon Chéri, Pocket Coffee. Settembre. Tornano le specialità Ferrero.
0: Come sempre è ben presente la Coca-Cola, che nel settembre 1991 propone una raccolta per vincere un soggiorno ad Euro Disney oppure tanti premi con Stappa e Vinci, la classica sfida sotto il tappo o la linguetta della lattina. Dagli scooter alle biciclette ai telimare.
2: Da oggi con Coca-Cola apri e vinci subito 1000 scooter Amico Aprilia. Apri e vinci subito 1000 mountain bike Donizelli. Apri e vinci subito 1000 Hi-Fi System Sony. Guarda sotto i tappi e sotto le linguette Coca-Cola. Sono in palio anche 100.000 telespugna e 1 milione di bottiglie lattine. Concorso vinci e stravinci Coca-Cola, più di 1 milione di premi. Sensazione
0: unica. Gli anni 90 vedono inoltre molte riviste indirizzate alle giovani generazioni, è il caso di Tutto Musica e Spettacolo o del classico Cioè, che a settembre regala un diario scolastico.
3: Ehi ragazzi, ho una sorpresa per voi.
4: E cioè?
3: È il diario.
4: Fantastico, dove l'hai comprato?
3: L'ho avuto in omaggio in edicola.
4: E cioè?
3: Dai.
4: In omaggio? Non ci credo.
3: Sì, è in omaggio con l'ultimo numero di...
4: Cioè?
5: Correte anche voi in edicola. Cioè vi regala un fantastico diario.
0: Inizia il nuovo anno scolastico. L'anno scolastico 1991-92 durò dal 9 settembre 91 al 10 giugno 1992. E la Standa propone la sua linea scuola e se spendi 50.000 lire, Standa ti regala un buono da 10.000 lire da spendere in giochi e musica e altre 10.000 lire in abbigliamento.
6: Vuoi una scuola nuova che tutti ti vorrebbero copiare? La risposta è Standa. 1000 idee nuove per la scuola. E se compri per 50.000 lire, Standa ti regala 10.000 lire da spendere in giocattoli e musica. E altre, sì, altre 10.000 lire nell'abbigliamento. Dillo ai tuoi compagni.
7: Standa, il valore dei soldi.
0: Indimenticabili le pubblicità legate al marchio Mulino Bianco Barilla, Mangia Sano, Torna alla Natura, con raccolte punti e tanti premi molto apprezzati per la loro qualità.
8: Al Mulino Bianco, la ruota dei regali porta grandi novità. Ecco la nuova, elegante tovaglia, impreziosita con un fresco volo di rondini, ricamo 1991. Ancora più raffinata, in puro cotone, con 6 tovaglioli. Raccogli, chicchi, su tanti prodotti del Mulino Bianco Barilla. Tutte le merende valgono doppio. E per i ragazzi, il nuovo mulino, quello delle meraviglie, con 15 giochi, tutti diversi. Fermati al mulino. Scegli il tuo regalo.
0: Prima di andare ad esplorare il mondo delle auto, ancora un prodotto oggi legato al settore professionistico e certamente di nicchia, le pellicole fotografiche come Kodacolor Gold, nei loro molteplici livelli di sensibilità alla luce della pellicola espressa in ISO.
9: Vede gli stessi colori. Ricorda le stesse emozioni. Kodacolor Gold vede come te, vive come te. E con Kodacolor Gold 100, la confezione col tricolore, puoi vincere subito 100.000 preziose radio.
0: Non manca ovviamente il settore automobilistico, come vi dicevo, sempre presente nella programmazione pubblicitaria di radio e televisioni. La Fiat promoziona la Tipo 2016, la Panda come sempre è molto venduta e ancora la Tempra con il claim Viaggio in avanti.
10: CX-028, il più basso della sua categoria. Potenza, tenuta, accelerazione. Tempra ha superato i test più difficili per voi.
11: Interessante.
12: Sì, molto.
11: Vuole provare lei?
12: Sì, grazie.
10: Tempra, perché voi possiate andare da 0 a 100 in tutto il tempo che volete. Tempra si sceglie con la ragione.
0: La Ford propone il suo Evergreen La Fiesta, promozionata da Alessandro Nannini, che ne è il testimonial. O ancora la Opel con il lancio della nuova Opel Corsa da 10.821.000 lire.

0: IVA inclusa. Non mancano le auto Audi, in modo particolare Audi 80 Comfort. In conclusione, i due brand automobilistici francesi. Si tratta di spot molto eleganti, supportate da claim di forte impatto. Ad esempio, la Renault Clio, nelle sue diverse varianti, afferma «Io sono, io voglio, io posso, io Clio». Oppure la Renault 21, che è «Voglia di viverla». Mentre la Peugeot pubblicizza la 106 prima edizione, il tuo modo di essere, e anche questo è Timeline.
1: Pensa ad un'auto che sia un po' come te, che come te abbia voglia di piacere e di farsi guardare, che come te ami la scoperta e un pizzico di avventura. È la nuova Peugeot 106. Le prospettive cambiano, gli orizzonti si allargano. Peugeot 106, il tuo modo di essere.

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio in un lontano passato. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1991. Grazie per questo nostro incontro. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento per Timeline. Un saluto da Enrico.
1: Timeline.

0: commerciale degli anni 90.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione Milano. 3 km di coda sul percorso milanese di questa autostrada per un incidente avvenuto tra il bivio per la tangenziale est di Milano e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione Venezia. Per un incidente sull'autosole si sono formate code tra Binasco e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code per un incidente che coinvolge tre mezzi pesanti tra il bivio per la Compranale di Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Ci spostiamo sul versante adriatico, lavori in corso rallentano il traffico sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90. Pa, pa, pa.

прощай. Будь прощай.

0: and see the difference.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Back to the 90s. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto.
1: Yo DJ!
0: Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa.
1: Dancebox.
0: Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
2: 1994. Do you know?

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Explore.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. How do you wanna sound?
5: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione Milano. 3 km di coda sul percorso milanese di questa autostrada per un incidente avvenuto tra il bivio per la tangenziale est di Milano e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione Venezia. Per un incidente sull'autosole si sono formate code tra Binasco e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code per un incidente che coinvolge tre mezzi pesanti tra il bivio per la Compranale di Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Ci spostiamo sul versante adriatico, lavori in corso rallentano il traffico sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è un libro illustrato per l'infanzia, Nonna Gruffalo di Giulia Donaldson. Al secondo posto Il fattore gatto di Pier Giorgio Pulici. Ci sono poche cose che il libraio Marzio Montecristo odia più dei matrimoni, eppure quando Valérie de Grammont entra nella libreria Le Chat Noir e chiede a nonna un regalo di nozze, semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebra il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Quando Marzio sbarca con i suoi due inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiano, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e una riproduzione in scala reale della sua libreria. Alla prima posizione Aldo Cazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento. I Medici, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, Galileo. Aldo Cazzullo prosegue il suo viaggio nella storia e conduce il lettore attraverso il Rinascimento. Un'epoca segnata da guerre, intrighi e tradimenti, l'Italia vide però una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto troviamo Michael Connelly con

0: Grisham con Lo studente di legge, un racconto prequel dell'inganno francese. Durante la sua carriera di giocatore di football in un college del North Carolina, Stuart Nash non ha fatto che assecondare le aspettative degli altri, finché una decisione che gli cambia la vita e la straziante battaglia di una famiglia per ottenere giustizia lo indirizza verso la facoltà di legge e la carriera legale che plasmeranno il suo futuro. Attraverso questo emozionante racconto, con la sua impareggiabile maestria, Grisham ci introduce il protagonista del suo prossimo romanzo, L'inganno francese. Alla prima posizione c'è anche qui Pier Giorgio Pulici con Il fattore gatto. E ora il consiglio della settimana: Quanto splende questo nero di Marco Amerighi. Nel romanzo viene raccontata la storia di un grande pittore che forse non ha mai avuto il giusto merito per le sue opere, Lorenzo Viani, nato alla fine dell'Ottocento. Parallelamente la storia di Enrico, un uomo che dedica la sua esistenza a cercare le opere di Viani e a cercare di rendergli giustizia con un libro. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: DJ Turn It Up. Radio Dance Floor.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza. L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Su Radio Dance Floor c'è

0: sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.
1: Boh.

0: follette.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, traffico ancora intenso nell'area di Milano con code sul tratto urbano della A4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per lavori ci sono code anche sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Orco Feglino verso Genova. Ci spostiamo sulla 15 della Cisa dove per un incidente si sta in coda tra Santo Stefano di Magra e Vezzano Ligure verso La Spezia. Tra Marche e Abruzzo code sulla 14 Adriatica in prossimità dei lavori in corso tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara nelle due direzioni. A Napoli si rallenta sulla tangenziale per un incidente avvenuto tra Vomero e Camaldoli verso Capodichino. In Calabria infine da segnalare traffico bloccato sulla statale 18 Tirrena Inferiore all'altezza di Pizzo Calabro per una manifestazione spontanea da parte degli autotrasportatori. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Back to the 90s. Dance floor. Radio Dance Floor. 1998.

0: Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

1945. L'Enola Gay decollò. A 10.000 metri ci fu l'espulsione della bomba su Hiroshima.

esplosione pari a 20.000 tonnellate di tritolo provoca un vento di 1.200 km orari. Furono abbattute tutte le opere muratura per un raggio di almeno 2 km.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code per lavori sulla 7 Milano-Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per lavori ci sono code anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Finale Ligure e Orco Feglino verso Genova. Sulla 12 Genova-Livorno per un incidente, si sta in coda tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Sulla 14 Adriatica per un altro incidente, code tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Per lavori invece ci sono poi code tra Roseto degli Abruzzi e Pescara nelle due direzioni. In Calabria infine traffico bloccato sulla statale 18 Tirrena Inferiore all'altezza di Pizzo Calabro per una manifestazione da parte degli autotrasportatori. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai.
13: A settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Mic check, 1, 2. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
16: Let's go. Daniel's Jack.

0: back soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione.
4: Dati.
5: Inserire dati.
6: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con i suonati di Enrico. E allora ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico qui sulla radio ufficiale della dance degli anni 90. Allora, back on radio, dance floor. Saluto Marco che in regia in diretta dal Jafu Studio. Ne parlavo proprio con Marco qualche istante fa, prima di iniziare a chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Dance Floor. Sono circa 14 anni che ci incontriamo qui con i suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni, ed è un traguardo che vi devo confessare che mi ha messo proprio un pochino di brivido. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, per raccontarmi quello che state facendo sabato 26 di settembre 2026. Per chi mi sta ascoltando nella versione live, un saluto a chi mi ascolterà nei vari momenti replica. 1998, dalla Media Records, da Gianfranco Bortolotti, sto parlando della Big Sur con Mario Plus, Sexy Rhythm, Mario Piperno e poi Stefania Di Stefano, la voce splendida di More, il modo per darvi il benvenuto qui on Radio Dance Floor.

canzone bella, eh? E quante volte l'avete richiesta, quanto l'avete ballata nei dance floor sul finire degli anni 90. 1998, Mario Plus, Sexy Rhythm, canzone che poi in radio suonava benissimo e si ascoltava davvero con grande grande piacere. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi come state vivendo questo weekend, quali siano i vostri progetti per questo fine settimana, che poi l'ultimo anche del mese di settembre, con i suoi colori, i suoi profumi davvero accattivanti. Subito un po' di saluti ad Emilio Franzietta from Valencia. Emilio, ti ritrovo davvero con grande grande grande piacere. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, grazie Antonio per aver postato il video simpaticissimo con tanto di pecorelle, grazie per la fotografia che hai voluto condividere la scorsa settimana. Dimensione bucolica, che ci fa capire la varietà di tutto quello che capita all'interno del Dance Floor People. Bene, ovviamente mi faccio un po' gli affari vostri, ditemi quello che state facendo, ditemi come state vivendo questo sabato 26 di settembre. Un saluto subito anche a Salvo D'Elia, a cui rivolgo proprio questa domanda. Un saluto agli amici della splendida Puglia 1999.

Gate, appunto BBS, e poi la produzione di Andrea Schetz. Come sempre, grazie Salvo per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica, enjoy the radio.

grazie a Salvo D'Elia, la prima delle due indicazioni di DJ BBS con DJ NDB. Sto parlando di Move, che poi è un po' lo spirito, ecco, del nostro appuntamento, mettere in movimento il vostro fine settimana, per cui mi piace veramente moltissimo arrivare a curiosare in quello che state facendo. Do il benvenuto anche a Nicola Ricci, che si trova in questo momento nella splendida, antica Romagna, ricca di storia, ricca di sapori, tanti, veramente, veramente tanti. Grazie Nicola per gli apprezzamenti sulla programmazione di Radio Dance Floor, ma come son solito dire io, una radio è grande perché ha grandi ascoltatori. Mi piace incontrare e salutare anche Diego Foglino, che la scorsa settimana evidenziava: finalmente questa settimana posso ascoltare in diretta. Un saluto a mia moglie Silvia e buon weekend a tutti. Silvia, vedi, questa è l'essenza della radio antica, e mi piacerebbe moltissimo, Silvia, che ci fosse la tua controdedica per Diego. I contatti li conosci, per cui aspetto la controdedica. Un saluto intanto agli amici della Puglia, gli amici del Salento, perché grazie a Salvo D'Elia ritorniamo lì da quelle parti. Dunque, 98 con Sexy Rhythm, 99 con Move, 1995 con Gabriele Cerlini, il DJ Cerla e Joe Smith, che è Joanne Silvia Smith, che presta la sua voce a questa canzone splendida. Grazie Salvo. Because, bella domanda, la troviamo qui, l'energia della novantazione on radio.

Grazie a Salvo D'Elia, grazie Salvo per questa tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare con grande piacere, perché sono canzoni importanti, canzoni che altrimenti passerebbero così, un po' nell'oblio, cosa che deve essere evitata in ogni modo. E poi grazie per quello che mi state raccontando, grazie per quello che state dicendo a proposito di questo sabato 26 di settembre. Vi dicevo, in diretta dal Giafu Studio, Marco si sta occupando della regia, ce ne andiamo a Catanzaro, zona Catanzaro Lido, perché ci accoglie Luigi Mosca. Luigi, grazie per la meravigliosa fotografia che hai portato in condivisione la scorsa settimana.

casa a Catanzaro Livido mentre stavo ascoltando Radio Dance Floor. Grazie Luigi, grazie per unire le emozioni cromatiche con le emozioni musicali della radio ufficiale della dance degli anni 90. Di questo vi ringrazio veramente moltissimo. Saluto anche Marco Simoncello, ben ritrovato. Grazie Marco, grazie per essere qui sul suono di Radio Dance Floor. E poi un saluto agli amici che stanno lavorando. Vorrei salutare il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Grazie Biaios per la fotografia che mi hai mandato, che attesta come in cabina ci sia il suono della pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Grazie Biaios, mi auguro che la giornata sia molto ricca di soddisfazioni. Un saluto grande a te, un saluto grande a Christian che in questo momento è in fase lavorativa. E allora, che ne dite? Vi posso dedicare questa canzone? Siamo nel 2000, cifra tonda, conclusione di millennio, conclusione di secolo, con Tokas Miracle, progetto di Fragma, arriva dalla Germania con due fratelli che sono Dirk e Marco Dürdenstadt, con Ramon Zenker alla produzione. Canzone straordinaria anche per il carattere evocativo. Bello trovarla nel nostro incontro, solo dance emozionante qui on Radio Dance Floor.

meraviglia, Fragma, questo progetto straordinario, Toca's Miracle, direi, dicevo, molto suggestivo effettivamente per le emozioni sonore che questa canzone riesce a regalarci. Grazie per tutto quello che state raccontando, grazie per permettere di condividere il vostro weekend. Un saluto ad Attilio Pessina, un saluto a Silvia Stanchi, un saluto a Stefano Bossi che si trova a Samarate, mentre a Quartu Sant'Elena, un saluto ad Ale Vinci, grande zona, terra meravigliosa, come sempre le geografie del Dance Floor People, e un saluto a Thomas che ci porta nella zona del veneziano. Thomas, intanto grazie per essere all'interno della tracklist del nostro appuntamento, grazie per la tua presenza così costante. La prima delle due indicazioni, 1995 con Mark Zeta che presenta Morphosis, Coaching a Dream. Allora, Mark Christian Gernert e poi Morphosis è un progetto, lo stage name, con Marco Zeta, con Martin Benner, con Reggie Gedeon, insomma questo progetto molto particolare. Adesso la domanda, Thomas, è questa: come ti sia venuta in mente proprio questa canzone? Intanto ce la gustiamo tutta, qui la pulsazione novantica, Enjoy the Night.

Grazie Thomas, la prima delle due indicazioni, Mark Z che presenta Morphosis, Cucina Dream, quelle cose belle che bisogna riassaporare, che bisogna riscoprire in qualche modo. Mi auguro che lo abbiano fatto Marco Carella, Eric Larner, Massimo Ingrassia, ben trovato Max, un saluto a te, un saluto agli amici della splendida Sicilia, nello specifico siamo a Palermo, un gran piacere arrivare nell'antica, meravigliosa Trinacria. Raccontatemi quello che state facendo e poi, come vi ho detto, la sintonia delle emozioni, i suonati di Enrico, solo dance emozionante sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Bene, 1995 con Cucina Dream, con la prima delle due indicazioni di Thomas. Nel 1996 ci ritroviamo invece in Italia con Marilena Messina, non a caso Messina, I Believe in Tomorrow, con la produzione di Ciro Pisano, di LZ Neuer. Dal Dance Work Studio di Milano arriva questa canzone così importante. Bravo Thomas, ottimo lavoro di ricerca e come sempre grazie per portare in condivisione queste tue ricerche. Attenzione, tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance World Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Condominio Danzerino, molto bene, enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Messina, I Believe in Tomorrow, e credo che sia una gran prova di resilienza in questi tempi così difficili. Era il 1996 quando questa canzone, si ascoltava, e come se si ascoltava e si apprezzava anche moltissimo. Grazie Thomas, buon weekend, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica. Saluto Carola Britti, la scorsa settimana weekend con un po' di raffreddore, mi fa piacere che le cose vadano meglio, Carola, per cui dacci qualche indicazione. Buon weekend ad Alessandro Moschini, che si trova a Novara, al DJ Sven, che ritrovo davvero con grande piacere, a Mauro Ceccon. Grazie ragazzi, come sempre, grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Dunque, back to back, da una canzone più recente ad una meno recente, esplorando il mare magnum degli anni 90, 1994. Se vi dico Marco Biondi, Graziano Pegoraro, capite bene, Mato Grosso, questo progetto straordinario The Pyramid, questa canzone che nel 94 funzionava benissimo dal B4 Studios di Gaggiano in provincia di Milano, con la voce di Ambabus, e questa Pyramid era uno dei capolavori che il progetto Mato Grosso ci regalava. Spero che vogliate alzare un po' il volume della radio, spero che possiate vivere tutte le emozioni che questa canzone vi regalerà. Come sempre, Fly and Dream on Radio Dance Floor.

Una meraviglia, lo so che ve la siete gustata dall'inizio alla fine, ne sono assolutamente convinto. Il progetto Mato Grosso nel 1994 con questa Pyramid, con queste sonorità che erano nettamente all'avanguardia in quel momento e continuano ovviamente anche ad esserlo. Un saluto a Guillem Miguez da Barcellona, ce ne torniamo in Spagna, mentre Trensin in Slovacchia c'è Knedio Crocodile, a San Severo c'è Mario Savino. Un gran piacere ragazzi incontrarvi e soprattutto scoprire la vostra presenza qui all'interno del Dance Floor People. E un saluto a Vincenzo Gemmini, presentissimo, fedelissimo e attivissimo nell'indicazione delle sue, dei suoi suggerimenti nel 2000, un progetto Work, lo ricorderete, c'è Farewell to the Moon, con questo progetto tutto tedesco con i fratelli Thorsten e Jörg Stenzel. Bravo Vincenzo, ottima segnalazione. York ce la ritroviamo qui nella programmazione dei Suonati di Enrico sabato 26 di settembre in diretta dal Giafu Studio. Marco in regia, come al solito un saluto a chi mi ascolterà nei momenti replica, come al solito qui on Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo, grazie per questa meraviglia che hai deciso di selezionare York, The Farewell to the Moon. E allora, emozioni tante, come al solito. Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza. Un saluto a Gabriele Rana, un saluto a Daniele Mifsud. Grazie ragazzi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto ad Andrea Riva, con il quale arriviamo nella capitale. La scorsa settimana, weekend estivo, ancora con grande caldo, per cui Andrea, aspetto di sapere quale sia la situazione meteorologica dell'Urbe. Intanto una canzone che bisogna ascoltare con la dovuta attenzione. 1994, progetto italiano di Maurizio Braccagni, di Roberto Gallo Salsotto, dalla Lab Extreme Records, che ci ha regalato non poche canzoni.

Grazie Andrea, grazie per la tua presenza, un abbraccio infinito agli amici della capitale, l'urbe dove ogni pietra potrebbe raccontare davvero secoli di storia. Attenzione perché tra poco con la Dance Floor Parade incontreremo

1996, Robert Miles, la voce seducente di Maria Naylor. Sto parlando di One and One, indimenticabile. Roberto Concina ci ha lasciati troppo presto nel 2017. Una serie importantissima di remix di questa One and One, ve ne cito due a titolo esemplificativo: Jody Vannelli e David Morales. Avete la possibilità di gustarvi tutte le emozioni e tutti i ricordi di questa canzone? Bene, fatelo, energia della novantazione.

capolavoro, come del resto tutta la musica del creatore della Progressive Dream come Robert Miles. Poi la voce accattivante, seducente di Maria Naylor. Era One and One, quasi arrivati in conclusione, ma abbiamo ancora un paio di occasioni per poter chiacchierare. Intanto, che ne dite? Ditemi quello che state facendo, perché questo è veramente, veramente importante. Un saluto a Bruno Capezzuto, che ritrovo sempre con grande, grande piacere. Un saluto a Mario Pascarelli. Grazie Mario per la splendida foto tipicamente estiva, con cielo del tutto sereno, mare azzurrissimo, l'imponenza del Vesuvio che si staglia sullo sfondo. Però scrivi: San Gennaro la scorsa settimana ha fatto il miracolo, perché evidentemente, insomma, le temperature sono finalmente un pochino vivibili. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione. 1995, The Bass Bumpers, Keep on Pushing, attivi dal 1990, al progetto di Heinin Wright e di Cabba Crawl. Grazie Bruno, perché questa Keep on Pushing è un capolavoro assoluto, e lo ritroviamo nella programmazione di Radio Dance Floor. Just keep

saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli che ritrovo e saluto sempre con grande grande piacere il progetto Best Bumpers, uno dei tanti progetti dei Best Bumpers a metà degli anni 90, era Keep On Pushing. Grazie ragazzi. Bruno, io aspetto ovviamente la tua nuova indicazione, perché le nostre tracklist vengono realizzate completamente dalle vostre segnalazioni. E adesso un saluto ad Enrico Brunoni, ce ne andiamo in Venezuela. Grazie Enrico per i tuoi messaggi, che sono dei veri e propri spaccati di vita quotidiana, vedi, quelle che a me piace definire le storie di ordinaria straordinaria quotidianità. 1999, questa è una canzone che mette tantissima allegria, i Sound Lovers con Natalie Arts, che ne approfitto per salutare, perché spesso Natalie è in connessione planetaria su Radio Dance Floor con Germain Leguizamon, la produzione che arriva sulla Nightlight Records di Filippo Carmeni, Phil J, di Molella, di Roby Santini, di Gianni Fontana, e questa Mirando il Mar, e beh, vi dicevo, mette allegria.

Grazie Enrico, un saluto ad Enrico Brunoni, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Era la fine degli anni 90 con uno dei tanti progetti dei Sound Lovers, in questo caso Mirando il Mare. Te la sei canticchiata, vero Enrico? Perché questa canzone ha un mood che insomma entra immediatamente nel cervello. Grazie Enrico, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade. Attenzione, podio fluido, le prime tre posizioni su cui potete interagire, potete esprimere il vostro giudizio. Una canzone straordinaria per arrivare in conclusione del nostro appuntamento. 1997, una canzone di quelle che sono delle vere e proprie carezze. Sto parlando di Ultranate, lei arriva dagli Stati Uniti, e Ultranate Weich, se andate a cercare su Wikipedia trovate molte informazioni e vi rendete conto di quante cose Ultranate abbia fatto e continui a fare. Il capolavoro, manco a dirlo, è intitolato Free. Per arrivare in conclusione, qui all'interno dei suonati di Enrico, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

0: E anche in questo caso bisogna dirlo: partenza con il botto con Mario Plus Sexy Rhythm, conclusione con l'eleganza di Ultra Natè con questa Free, che è una vera e propria meraviglia. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Aspetto le vostre indicazioni, dediche, controdediche, personal mix, fotografie. Insomma, fate voi alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti mattoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, Teddy?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua in mezzo ai mattoni che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'è da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1993.

0: Floor.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, in Liguria code di 6 km per traffico e lavori tra Pietra Ligure e Spoturno verso Genova. File anche in direzione di Ventimiglia tra Spoturno e Orcofellino. Incidente con code sul percorso milanese dell'A4 tra Cormano e Monza verso Venezia. E invece il traffico intenso a provocare code verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Per un veicolo fermo file sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, si sta in coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. Su questa autostrada in direzione di Ancona un incidente, si tratta di un tamponamento con più vetture, sta provocando rallentamenti e code tra Pescara Sud e Pescara Ovest. A Roma trafficato in queste ore il raccordo anulare, con code a tratti lungo le due carreggiate. Sulla 16 Napoli-Canosa per un veicolo in fiamme, rallentamenti tra Benevento e Avellino Est direzione Napoli. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Luce Verde Italia.
14: Ben trovati, in Liguria code di 9 km per traffico e lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. File anche in direzione di Ventimiglia tra Spotorno e Orcofellino. Altre code sulla A8 Milano-Varese tra Milano e Fiera Milano e da Bussarsizio a Gallarate tutto verso Varese. Sul percorso milanese dell'A4 traffico intenso con code tra Pero e Milano Est verso Venezia e tra Monza e Cormano direzione Torino. Si sta in coda sulla Milano Meda per incidente altezza Meda nelle due direzioni. Per un veicolo fermo file sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla 14 Adriatica si sta in coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara verso Pescara e poi direzione Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest. A Roma ancora traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. A sud della capitale lunghe code per incidente sulla Pontina altezza Pratica di mare verso la Cristoforo Colombo. Sulla 1 Roma-Napoli incidente con code tra Asse Mediano e lo svincolo A16 verso Napoli. Chiusa per incidente poi la statale 100 di Gioia del Colle tra Masseria Beatrice e il casello di Mottola Castellaneta della 14 Adriatica nelle due direzioni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI.
15: Am I interrupting something?
16: Non-stop music is on its way.
17: The sound of the 90s.
18: Identify yourself.
17: Radio Dance Floor.

0: tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
3: Checo, you ready?
0: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
4: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci pronti per un Master Check 90 inebriante, brioso, brrr.
6: È un'altra roba quella. Brio blu.
7: Mi piaci tu.
6: Vaffanculo.
5: E cominciamo. Cominciamo subito io e il buon Dance Jack, che si è beccato subito la prima bestemmia, tutta tempestata di LED come la sua faccia. E cominciamo subito questo bel gironzolo negli anni 90, e non soltanto, con un pezzo dei 92 per un'ora insieme. A proposito, non è che sia cambiata sta cosa, eh? Facciamo un'oretta di quelle giuste giuste. Cominciamo con il Soul to Soul.
6: Ma si può chiamare così uno, il Soul to Soul? Le anime dell'anima?
7: Anima due anime.
6: Le anime due anime.
5: Dal 92, Soul to Soul, Joy.
8: Enjoy this trip.
9: Vabbè,

0: Erano i Jungle Brothers con I'll House You. Yeah, senti come lo dico Chicago. I'll House You. Madonna. Anche un po' barese, eh? I'll House You. Voglia. Jungle Brothers, I'll House You. Nel 98 è stata la prima traccia a cambiare radicalmente il mondo hip hop associato alla house. Tracce hip hop associate a questo tipo di movimento di Chicago di fine anni 80. Io da una vita che Chicago. Da fine 80 avevo fatto 30 anni di cagate. Ho riempito il merda Nubio.
1: È una cagata pazzesca.
0: Ma a questo punto 49ers che sembrano americani ma sono assolutamente italiani, con Move Your Feet dal 91 e Mastercheck 90. Mixala, DJ Jack, mixala.
2: Feel the vibe, feel the vibe, feel the bass. Come on, come on, come on, feel the bass. Come on. Come on, come on, feel the bass, come on.

0: Marvinello Giardino. Marvin Gardens, questo fruttivendolo che poi dopo ha fatto un po' di pezzi house. Bugie. Cognome era fruttivendolo, ma lui ha fatto una roba troppo bella. L'abbiamo.
1: This is Al Jazeera.
0: My Body and My Soul, 92 cover della bellissima My Body and Soul dei Delicious. Delicious. Dall'86. Fai una cosa, Dennis Jacuzzo. Minchia, Dennis Jacuzzo. La variante sicula di Dennis Jack. Mettiamolo un pezzettino, va,
2: è già sotto!
0: È già sotto! Scusami. Pezzettino l'abbiamo ascoltato, ma a questo punto andiamo avanti senza alcun indugio. Con una roba troppo bella che è fatta dal più grande rappresentante dell'arte dello scratch in tutta Italia. Secondo il nostro punto di vista, soprattutto quello di Dennis Jack, annuisci non significa parla.
2: Bravo.
0: Cosa hanno fatto? Hanno preso due cose diverse fra loro, un pezzo techno e uno house, talmente diversi che poi li hanno uniti e hanno fuso tutto in un'unica cosa molto bella. Chi è?
2: Sto cazzo!
0: Francesco Zappalà, DJ Professor, con We Gotta Do It dal 91, in Master Check 90, scratchato 90.

0: Con You Can Play the Game nella Key Club Remix del 94, ma interroghiamo a questo punto il nostro comune amico Google Translate perché ci faccia sapere cosa vuol dire sto pezzo, amici radioascoltatori, se è tradotto da Google.
1: Il tuo gioco, due possono giocare a quel gioco, due possono giocare a quel gioco.
0: Dove dico io?
1: Due possono giocare a
0: dove
1: quel gioco.
0: Dove te lo fico io?
1: Sei abbastanza buono per te, sarò con te. Due possono giocare a quel gioco.
0: Oh.
1: Sì, due possono giocare a quel gioco.
0: A quel gioco io ci gioco volentieri. Jack anche, solo che quando non togli la maschera poi dopo fa luce delle cavità e immagini con LED che illumini tutto. Bobby Brown, a questo punto arriva Serone con Je suis musique nella Alman Van Elden Remix.

0: funny baby. Bet you 天地 컨트롤 모셔요. 天地 컨트롤 심 올려 더 좋아해.
1: Tom Novi con il featuring di Michelle Marshall.
2: Ti sembra una femmina quella che canta. Oh, vedo, mio body.
1: Non vedo.
3: Da capo.
1: Tom Novi featuring Michael Marshall. I don't want nobody, ma Michael Marshall potrebbe tranquillamente essere Checo Corvashal, perché mi è venuto veramente anche meglio. Con Yo Body del 2005, quante ne hanno fatte di versioni di Tom Novi? E ogni anno c'è un Tom nuovo, Novi.
4: Questo è spizzero.
5: No, Novi.
1: Tom Novi, a sua volta, rifacimento di un pezzo bellissimo di Aretha Franklin dell'82 che si chiamava
2: Jump to Heel. Salto sopra quello.
1: Che è la storia di una un po' facile che andava da un gatto all'altro, va bene. Ai ai ai ai allo stomaco. Vabbè, è arrivato il momento, in questo frangente molto serio, dove abbiamo celebrato la musica più bella del funky che fu, è arrivato il momento di ascoltare una versione attualizzata di un pezzo che fu magari dei 90s, magari nei primi del 2000, ma attualizzata. Ed è per questo che è arrivato il momento del remix today.
6: Master Check

0: puntata di Mastercheck, David Harris, Turn Around nella Richard Gray Club Mix non è venuta benissimo, non siamo proprio innamorati di questa versione. Il remix today di questo Mastercheck 90, abbiamo ascoltato David Harris con Turn Around nella Richard Gray Club Chess Q's Mix. Ci prendiamo, no, Mix ci prendiamo una piccola promo pausa e sarà ancora Mastercheck 90. Torniamo come al solito con qualcosa di molto ricercato o di infimo e puramente pesante, come quello che verrà: usura e datura insieme amigos per l'infinity. Madonna, che gancio, cazzo, bravo, eh.
1: Mastercheck 90, Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Ciao a tutti, sono Nesa, un saluto a tutti gli amici di Radio Dance Floor.
4: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor, back to the 90s.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. MasterCheck 90 con Cecco Corvasce e Daniel Jack. Come
1: on! Usura, usura, usura. Datura, datura, datura.
2: Insieme, insieme, insieme.
3: Amigos, amigos, amigos.

0: con Infinity Mathematical Mix, che fa più o meno così.
1: E andiamo avanti, avanzano, avanzano
0: senza limite alcuno. Arrivano i Two Unlimited con No Limits da 93.

0: Nel 94 Cappella you, Mia, questa arrivano. A questa arrivano.
1: A questa arrivano sul secondo binario.
0: Erano in Cappella con You and Me. Nel 94 adesso arrivano i Two Cowboys con Everybody Gone for Gone.
2: Oh my god!

MasterChef 90, Tamarro con il Safri Duo. Samba adagio, adagio mica tanto. Poi dal 2001 Safri Duo in MasterChef 90. Sappiate che intanto quello che potete fare tra un pezzo e l'altro è vado a vedere cosa fanno sti due pirla sui loro social. Guarda pure, senza alcun problema, ma soprattutto guarda un po' se il Dennis Jack di turno una volta ogni 70.000 anni mi fa una parte mixata di video, che è una cosa che l'ha sempre caratterizzato. All'inizio ne faceva tanti, poi l'hanno bloccato su Facebook perché i diritti dei video non ce li avevamo. Quando non ci rompono i maroni, qualche video lo mixiamo anche, che è una cosa che al nostro Dennis Jack fa molto piacere. LED permettendo, mano libera permettendo, soprattutto pila funzionando, che è una cosa che ultimamente non accade quando facciamo i live. Fondamentalmente non è che mi metti l'ansia perché non hai messo a caricare la mano, che detto così è un po' strano. Vabbè, Safri Duo, Samba Adagio, adesso arriva Mato Grosso con Love.

0: Mi dal 93 con la mia marmitta staccata. Noi Salinas con Bip nel remix di Fargetta dal 93, e a questo punto, dopo averlo ascoltato su MasterChef. Dov'è che l'abbiamo ascoltato?
1: Non è facile effettivamente MasterChef.
0: A volte MasterChef 90 non è. È arrivato il momento di quella cosa, come posso definirla? Io potrei anche celebrarla col silenzio. Da adesso.
1: Non sarebbe una cattiva idea.
0: Invece parlo. Cinque brani che fusi fra loro, come se fossero una fonduta perfetta. Dove mettete il Masdammer, no? Il Lerdammer, l'Emmental, la Fontina e l'Asiago insieme. E poi andate all'ospedale perché prendete 770 di colesterolo. Però è una roba perfetta, una fusione perfetta di stili che insieme ne tirano fuori un unico suono. Inimitabile. Vabbè. È il mashup di Dennis Jack. Mi hai guardato malissimo.
1: Volevo capire dove.
2: MasterChef 90 presents
3: The Mega Mashup of the Week.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Era il mashup, anzi il mega mashup by Daniel Jack. Abbiamo ascoltato un sacco di robe belle e soprattutto molte, molte, molte cose internazionali, salvo anche quella italiana ma internazionalizzata, perché Robert Miles a suo tempo è stato, insomma, pace alla sua anima, è stato talmente internazionale che è stato davvero tanto, tanto, tanto il primo posto nella top 100 Billboard svizzerese, anche nello UK. Comunque abbiamo ascoltato Robert Miles con One and One, Freddie Mercury con Living on My Own, Africa Bambaataa con Just Get Up and Dance, e poi dopo Byron Stingley con Get Up Everybody, e poi Fatboy Slim con Right Here Right Now, e infine The Wings con Don't Laugh, Don't Laugh, Don't Laugh. Non ridere che mi spacco. È andata anche questa bella puntata, è stato molto bello star con voi e non ci tocca fare altro se non salutarvi. Fallo tu come meglio ti conviene, come di solito. Vabbè, ciao ciao.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. We'll be back.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 22 in punto.
2: Dance floor.
5: Anni 2000.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 in punto.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we can say, let's party.

Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr.

Ben ritrovati, nuovo appuntamento con i suonati di Enrico. E allora ben ritrovati da Enrico qui sulla radio ufficiale della dance degli anni 90. Allora, back on radio, dance floor. Saluto Marco che è in regia in diretta dal Giafu Studio. Ne parlavo proprio con Marco qualche istante fa, prima di iniziare a chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Dance Floor. Sono circa 14 anni che ci incontriamo qui con i suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni, ed è un traguardo che vi devo confessare che mi ha messo proprio un pochino di brivido. Info at radio.

Secret Radio, dancefloor.it e poi pagina Facebook, pagina Instagram, per raccontarmi quello che state facendo sabato 26 di settembre 2026. Per chi mi sta ascoltando nella versione live, un saluto a chi mi ascolterà nei vari momenti replica. 1998 dalla Media Records, da Gianfranco Bortolotti. Sto parlando della Big Sur con Mario Plus, Sexy Rhythm, Mario Piperno e poi Stefania Di Stefano, la voce splendida di More, il modo per darvi il benvenuto qui on Radio Dance Floor.

canzone bella, eh? E quante volte l'avete richiesta, quanto l'avete ballata nei dance floor sul finire degli anni 90. 1998, Mario Plus, Sexy Rhythm, canzone che poi in radio suonava benissimo e si ascoltava davvero con grande grande piacere. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi come state vivendo questo weekend, quali siano i vostri progetti per questo fine settimana, che poi è l'ultimo anche del mese di settembre, con i suoi colori, i suoi profumi davvero accattivanti. Subito un po' di saluti ad Emilio Franzietta from Valencia. Emilio, ti ritrovo davvero con grande grande grande piacere. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, grazie Antonio per aver postato il video simpaticissimo con tanto di pecorelle, grazie per la fotografia che hai voluto condividere la scorsa settimana. Dimensione bucolica, che ci fa capire la varietà di tutto quello che capita all'interno del Dance Floor People. Bene, ovviamente mi faccio un po' gli affari vostri, ditemi quello che state facendo, ditemi come state vivendo questo sabato 26 di settembre. Un saluto subito anche a Salvo D'Elia, a cui rivolgo proprio questa domanda. Un saluto agli amici della splendida Puglia 1999.

appunto BBS, e poi la produzione di Andrea Schetz. Come sempre, grazie Salvo per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica, enjoy the radio.

grazie a Salvo D'Elia, la prima delle due indicazioni, DJ BBS con DJ NDB, sto parlando di Move, che poi un po' lo spirito, ecco, del nostro appuntamento, mettere in movimento il vostro fine settimana, per cui mi piace veramente moltissimo arrivare a curiosare in quello che state facendo. Do il benvenuto anche a Nicola Ricci, che si trova in questo momento nella splendida, antica Romagna, ricca di storia, ricca di sapori, tanti, veramente, veramente tanti. Grazie Nicola per gli apprezzamenti sulla programmazione di Radio Dance Floor, ma come son solito dire io, una radio è grande perché ha grandi ascoltatori. Mi piace incontrare e salutare anche Diego Foglino, che la scorsa settimana evidenziava finalmente questa settimana posso ascoltare in diretta. Un saluto a mia moglie Silvia e buon weekend a tutti, Silvia. Vedi, questa è l'essenza della radio antica e mi piacerebbe moltissimo, Silvia, che ci fosse la tua controdedica per Diego. I contatti li conosci, per cui aspetto la controdedica. Un saluto intanto agli amici della Puglia, agli amici del Salento, perché grazie a Salvo D'Elia ritorniamo lì da quelle parti. Dunque, 98 con Sexy Rhythm, 99 con Move, 1995 con Gabriele Cerlini, il DJ Cerla e Joe Smith, che è Joanne Silvia Smith, che presta la sua voce a questa canzone splendida. Grazie Salvo. Because, bella domanda, la troviamo qui, l'energia della novantazione on radio.

grazie a Salvo D'Elia. Grazie Salvo per questa tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare con grande piacere, perché sono canzoni importanti, canzoni che altrimenti passerebbero così un po' nell'oblio, cosa che deve essere evitata in ogni modo. E poi grazie per quello che mi state raccontando, grazie per quello che state dicendo a proposito di questo sabato 26 di settembre. Vi dicevo, in diretta dal Giafu Studio, Marco si sta occupando della regia, ce ne andiamo a Catanzaro, zona Catanzaro Lido, perché ci accoglie Luigi Mosca. Luigi, grazie per la meravigliosa fotografia che hai portato in condivisione la scorsa settimana. Dunque, la scorsa settimana

balcone di casa a Catanzaro Livido mentre stavo ascoltando Radio Dance Floor. Grazie Luigi, grazie per unire le emozioni cromatiche con le emozioni musicali della radio ufficiale della dance degli anni 90. Di questo vi ringrazio veramente moltissimo. Saluto anche Marco Simoncello, ben ritrovato. Grazie Marco, grazie per essere qui sul suono di Radio Dance Floor. E poi un saluto agli amici che stanno lavorando. Vorrei salutare il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Grazie Biaios per la fotografia che mi hai mandato, che attesta come in cabina ci sia il suono della pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Grazie Biaios, mi auguro che la giornata sia molto ricca di soddisfazioni. Un saluto grande a te, un saluto grande a Christian che in questo momento è in fase lavorativa. E allora, che ne dite? Vi posso dedicare questa canzone? Siamo nel 2000, cifra tonda, conclusione di millennio, conclusione di secolo, con Tokas Miracle, progetto di Fragma, arriva dalla Germania con due fratelli che sono Dirk e Marco Dürdenstadt, con Ramon Zenker alla produzione. Canzone straordinaria anche per il carattere evocativo, bello trovarla nel nostro incontro, solo dance emozionante qui on Radio Dance Floor.

Una meraviglia, Fragma, questo progetto straordinario, Toca's Miracle, direi, dicevo, molto suggestivo effettivamente per le emozioni sonore che questa canzone riesce a regalarci. Grazie per tutto quello che state raccontando, grazie per permettere di condividere il vostro weekend. Un saluto ad Attilio Pessina, un saluto a Silvia Stanchi, un saluto a Stefano Bossi che si trova a Samarate, mentre a Quartus Antelena, un saluto ad Ale Vinci, grande zona. Una terra meravigliosa, come sempre le geografie del Dance Floor People, e un saluto a Thomas che ci porta nella zona del veneziano. Thomas, intanto grazie per essere all'interno della tracklist del nostro appuntamento, grazie per la tua presenza così costante. La prima delle due indicazioni, 1995 con Mark Zeta che presenta Morphosis, Coaching a Dream. Allora, Mark Christian Gernert e poi Morphosis è un progetto, lo stage name, con Marco Zeta, con Martin Benner, con Reggie Gedeon, insomma questo progetto molto particolare. Adesso la domanda, Thomas, è questa: come ti sia venuta in mente proprio questa canzone? Intanto ce la gustiamo tutta qui, la pulsazione novantica, Enjoy the 90s.

Grazie Thomas, la prima delle due indicazioni, Mark Z che presenta Morphosis, Cucina Dream, quelle cose belle che bisogna riassaporare, che bisogna riscoprire in qualche modo. Mi auguro che lo abbiano fatto Marco Carella, Eric Larnar, Massimo Ingrassia, ben trovato Max, un saluto a te, un saluto agli amici della splendida Sicilia, nello specifico siamo a Palermo, un gran piacere arrivare nell'antica, meravigliosa Trinacria. Raccontatemi quello che state facendo e poi, come vi ho detto, la sintonia delle emozioni, i suonati di Enrico, solo dance emozionante sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Bene, 1995 con Cochin' Dream, con la prima delle due indicazioni di Thomas. Nel 1996 ci ritroviamo invece in Italia con Marilena Messina, non a caso Messina, I Believe in Tomorrow, con la produzione di Ciro Pisano, di LZ Neuer. Dal Dance Work Studio di Milano arriva questa canzone così importante. Bravo Thomas, ottimo lavoro di ricerca e come sempre grazie per portare in condivisione queste tue ricerche. Attenzione, tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance World Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Condominio Danzerino, molto bene, enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Messina, I Believe in Tomorrow, e credo che sia una gran prova di resilienza in questi tempi così difficili. Era il 1996 quando questa canzone, si ascoltava, e come se si ascoltava e si apprezzava anche moltissimo. Grazie Thomas, buon weekend, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica. Saluto Carola Britti, la scorsa settimana weekend con un po' di raffreddore, mi fa piacere che le cose vadano meglio, Carola, per cui dacci qualche indicazione. Buon weekend ad Alessandro Moschini, che si trova a Novara, al DJ Sven, che ritrovo davvero con grande piacere, a Mauro Ceccon. Grazie ragazzi, come sempre, grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Dunque, back to back, da una canzone più recente ad una meno recente, esplorando il mare magnum degli anni 90, 1994. Se vi dico Marco Biondi, Graziano Pegoraro, capite bene, Mato Grosso, questo progetto straordinario The Pyramid, questa canzone che nel 94 funzionava benissimo dal B4 Studios di Gaggiano in provincia di Milano, con la voce di Ambabus, e questa Pyramid era uno dei capolavori che il progetto Mato Grosso ci regalava. Spero che vogliate alzare un po' il volume della radio, spero che possiate vivere tutte le emozioni che questa canzone vi regalerà. Come sempre, Fly and Dream on Radio Dance Floor.

Una meraviglia, lo so che ve la siete gustata dall'inizio alla fine, ne sono assolutamente convinto. Il progetto Mato Grosso nel 1994 con questa Pyramid, con queste sonorità che erano nettamente all'avanguardia in quel momento e continuano ovviamente anche ad esserlo. Un saluto a Guillermo Getz da Barcellona, ce ne torniamo in Spagna, mentre Trensin in Slovacchia c'è Cnedio Crocodile, a San Severo c'è Mario Savino. Un gran piacere ragazzi incontrarvi e soprattutto scoprire la vostra presenza qui all'interno del Dance Floor People. E un saluto a Vincenzo Gemmini, presentissimo, fedelissimo e attivissimo nell'indicazione delle sue e dei suoi suggerimenti nel 2000, un progetto Work, lo ricorderete, c'è Farewell to the Moon, con questo progetto tutto tedesco con i fratelli Thorsten e Georg Stenzel. Bravo Vincenzo, ottima segnalazione. York ce la ritroviamo qui nella programmazione dei Suonati di Enrico, sabato 26 di settembre in diretta dal Giafu Studio. Marco in regia, come al solito un saluto a chi mi ascolterà nei momenti replica, come al solito qui on Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo, grazie per questa meraviglia che hai deciso di selezionare York, The Farewell to the Moon. E allora, emozioni tante, come al solito. Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza. Un saluto a Gabriele Rana, un saluto a Daniele Mifsud. Grazie ragazzi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto ad Andrea Riva, con il quale arriviamo nella capitale. La scorsa settimana, weekend estivo, ancora con grande caldo, per cui Andrea, aspetto di sapere quale sia la situazione meteorologica dell'Urbe. Intanto una canzone che bisogna ascoltare con la dovuta attenzione. 1994, progetto italiano di Maurizio Braccagni, di Roberto Gallo Sarsotto, dalla Lab Extreme Records, che ci ha regalato non poco.

adesso tenetevi forte perché qui arrivano emozioni veramente allo stato massimo. 1996, Robert Miles, la voce seducente di Maria Naylor, sto parlando di One and One, indimenticabile. Roberto Concina ci ha lasciati troppo presto nel 2017, una serie importantissima di remix di questa One and One, ve ne cito due a titolo esemplificativo: Jody Vannelli e David Morales. Avete la possibilità di gustarvi tutte le emozioni e tutti i ricordi di questa canzone? Bene, fatelo. Energia della 90.

capolavoro, come del resto tutta la musica del creatore della Progressive Dream come Robert Miles. Poi la voce accattivante, seducente di Maria Naylor era One and One, quasi arrivati in conclusione, ma abbiamo ancora un paio di occasioni per poter chiacchierare. Intanto, che ne dite? Ditemi quello che state facendo, perché questo è veramente veramente importante. Un saluto a Bruno Capezzuto, che ritrovo sempre con grande grande piacere. Un saluto a Mario Pascarelli, grazie Mario per la splendida foto tipicamente estiva con cielo del tutto sereno, mare azzurrissimo, l'imponenza del Vesuvio che si staglia sullo sfondo. Però scrivi: San Gennaro la scorsa settimana ha fatto il miracolo, perché evidentemente, insomma, le temperature sono finalmente un pochino vivibili. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione. 1995, The Bass Bumpers, Keep on Pushing, attivi dal 1990, al progetto di Heinin Wright e di Cabba Crawl. Grazie Bruno, perché questa Keep on Pushing è un capolavoro assoluto, e lo ritroviamo nella programmazione di Radio Dance Floor.

0: Grazie Bruno, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli che ritrovo e saluto sempre con grande grande piacere. Il progetto Best Bumpers, uno dei tanti progetti dei Best Bumpers a metà degli anni 90, era Keep on Pushing. Grazie ragazzi. Bruno, io aspetto ovviamente la tua nuova indicazione, perché le nostre tracklist vengono realizzate completamente dalle vostre segnalazioni. E adesso un saluto ad Enrico Brunoni, ce ne andiamo in Venezuela. Grazie Enrico per i tuoi messaggi, che sono dei veri e propri spaccati di vita quotidiana, vedi, quelle che a me piace definire le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. 1999, questa è una canzone che mette tantissima allegria, i Sound Lovers con Natalie Arts, che ne approfitto per salutare, perché spesso Natalie è in connessione planetaria su Radio Dance Floor con Germain Leguizamon, la produzione che arriva sulla Nightlight Records di Filippo Carmeni, Phil J, di Molella, di Roby Santini, di Gianni Fontana, e questa Mirando il Mar, e beh, vi dicevo, mette allegria, voglia di estate, e allora perché no? L'energia della Novantazione, la vostra radio stazione preferita.
1: Sto qui, a piedi descalzos en la arena, sintiendo una canzone suonare, mirando il mare.

Grazie Enrico, un saluto ad Enrico Brunoni, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Era la fine degli anni 90 con uno dei tanti progetti dei Sound Lovers, in questo caso Mirando il Mare. Te la sei canticchiata, vero Enrico? Perché questa canzone ha un mood che insomma entra immediatamente nel cervello. Grazie Enrico, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade. Attenzione, podio fluido, le prime tre posizioni su cui potete interagire, potete esprimere il vostro giudizio. Una canzone straordinaria per arrivare in conclusione del nostro appuntamento. 1997, una canzone di quelle che sono delle vere e proprie carezze. Sto parlando di Ultra.

0: E anche in questo caso bisogna dirlo: partenza con il botto con Mario Plus Sexy Rhythm, conclusione con l'eleganza di Ultra Natè con questa frica, è una vera e propria meraviglia. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, aspetto le vostre indicazioni, dediche, controdediche, personal mix, fotografie, insomma fate voi alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2:02.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.